0: Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo, the descent of the Holy Spirit, la venida del Espíritu Santo, zesłanie Ducha Świętego.
1: Mentre stava compiendosi il giorno di Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
0: Annunciado pelo por Cristo, o Espírito Santo veio para conduzir a Igreja pelos caminhos da história. O Espírito Santo é uma fonte de força, luz e conforto para todos os cristãos batizados. Com seus dons, enriquece nossas vidas, ilumina a fé e a torna viva. Peçamos ao Espírito Santo o dom da obediência às suas inspirações, para que possamos fazer bom uso da sua graça. Este mistério rezaremos com nossos irmãos da língua italiana e cantonês da China.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, pregai per noi, peccatori, agora e na hora de nossa morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, pregai per noi, peccatori, agora e na hora de nossa morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, pregai per noi, peccatori, agora e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, pregai per noi peccatori, agora e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, pregai per noi peccatori, agora e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Manfu Maria, ni chung mun sing chung, chu yu ni tong chai, ni chai fu nui chung sao zan chung, ni dik chan zi ye so, tong sao zan chung. Manfu Maria, ni chung mun sing chung, chu yu ni tong chai, ni chai fu nui chung sao zan chung. 你的親子耶穌同受讚頌 Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Manfu Maria, 你充滿聖寵, 主與你同在, 你在婦女中受讚頌, 你的親子耶穌同受讚頌
3: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
4: 萬福瑪利亞，你充滿聖寵，主與你同在，你在婦女中受讚頌，你的親子耶穌同受讚頌。
3: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
4: 萬福瑪利亞，你充滿聖寵，主與你同在，你在婦女中受讚頌，你的親子耶穌同受讚頌。
3: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.